0: strati di lingua in rotta l'uffa loro.
1: E l'odore del mercato.
2: L'esistenza del trattato.
3: Non me ne do me.